0: un bleu de ciel.
1: Le tableau des innocents sur RCFM à 6h21. Avant de retrouver une sympathique fratrie ce matin, au micro de Christophe Zagalia.
2: RCFM et Campa Cuit.
1: Deuxième étape en Kazinka, nous sommes en plaine, affolés, liés en l'occurrence, sur l'exploitation familiale de Tchétché et de Jean-Valère Geronimi.
3: I voulez li djibigino a gaza i famiglia che moridru non ta zo spudazioni a Tchétché Geronimi. A storia di Bradal, in intrabresa familiale, di unie di usovradelu, Jean-Valère.
4: Quando la bistu i deren i famiglia che sono stati piadi dalla macchia, da bui una igina a nade, ha fatto a scelta di rimettere in valore. Allora ha fatto i suoi studi nell'agricoltura, ha fatto tutto ciò che lui Giulia fa per stalassi e io l'ho raggiunto un mese o due dopo la sua installazione ufficiale e vera che all'inizio di veramente ho fatto di rimettere in valore tutti i regni familiari.
3: Pradali, un'intrapresa specializzata in dei legumi e i frutti.
4: Ma specializzata in una vendita diretta di sua produzione con un punto di vendita non ta, in Fuleli non ta le nostre terre e un punto di vendita di noi in Bastia, in piena città, in pieno centro e abbiamo sviluppato in noi un sistema di livrazione di sport e di legumi di gente direttamente da cui partiamo da qua. La specialità di Bradali è di bruciare i legumi in agricoltura biologica e di vendere direttamente a un consumatore.
3: E piantazione sospertù di tra Uiscuadu e Ivuli.
4: Ci sono l'erburi e l'orto che sono in Biscuadu e in Fuleli. Non c'è i legumi, bruciamo tutta la nada, veramente, per poter mantenere una bruciazione abbastanza importante nei nostri magazzini. Allora c'è di tutto, d'estate c'è le bumate, c'è i zucchini, le merzane, i miloni, le badecche, eccetera, eccetera. E l'inverno ma se di più non i burri, i gaulivori, le gibole e tutto ciò che si va c'è d'inverno.
3: Sti prossimi mesi, i fratelli Geronimi hanno strutturato di maniera sferrante su intrapresa, alla pianta di più arbori, ma ci dovrà aspettare un'epoca d'anade, non sa sua produzione.
1: Tchétché, Jean-Valère Geronimi au micro de Christophe Zagalia qui poursuivra sa balade en Kazinka demain à Pinta. En l'occurrence, on y rencontrera un jeune éleveur porcin et commerçant.

0: Una pianta che si assomiglia assai a Erula fa de gaso, un fioro giallo, fronde vine vine, parlez-moi oa di ufinocchio.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignati, ici matin.
2: Da ueranu a vine il estade, u laghemu gresce e faiso viurucci gialli. Di settembre, si gogliano esorane le pefane una disana. Odie, si parla d'una pianta salvadiga con provume d'anige. Uvinocchio, si rigunosce queso vronde tagliate fine vine. Ma attenti, perché uvinocchio s'assomiglia assai a verula, una pianta che die belenu per l'uomo e l'animale. E come a verula, uvinocchio si trova allo stesso tempo, in montagna e vicino al mare. Uvinocchio sa obra spesso bescugina. Quando elle è giovane, si mette in des zuppe d'erbiule. Quando elle è maduro, c'ho la galusica. E dopo, taglialo in piccoli stecchi che saranno lampadi più tardi in dell'acqua di castagne o lide. E o allotte. Aiuta assai per la digestione, uvinocchio, per cacciare l'aria di un corpo. E c'è anche una pianta aperidiva che può fare bene l'appetito. Ma uvinocchio, un è mica solo una pianta di cugina o di disana. Diedi nu una pianta magica. In Corsica, i mazzeri combattono per mandraghe cui diruli di luminelli, che diventano eso mazze. In Italia esistiano i benandanti, mazzeri italiani che portavano mazze vate i vinocchio mentre esolote invisibile. Tra cugina, benestà e magia, uvinocchio ci parla a tempo di salute, di gusto e di storie misteriose. Bagetti viuridi!
0: A ringraziabi, Vincent, e a domani parleremo di un minstrato.

0: On accueille Nathalie qui nous appelle de Castifa. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour.
0: Comment ça va?
1: Ça va, je suis sur la route pour aller au travail. Donc,
0: mais
1: ça va.
0: Qu'est-ce que vous faites de beau comme boulot? Vous travaillez où, pardon?
1: À l'université de Caen.
0: Ah, ok. Vous êtes dans les bureaux?
1: Oui, c'est ça.
0: Il y a encore beaucoup de monde à la fac ou les élèves ont un peu déserté, les étudiants?
1: Non, les étudiants, ils ont terminé les cours.
0: Bon, mais là, vous travaillez sur les emplois du temps, les relevés de notes, les derniers conseils. Oui, forcément.
1: C'est ça.
0: Il y a encore un travail un peu souterrain que l'on méconnaît, mais qui fait vivre encore tous les salariés dont vous êtes, Nathalie.
1: C'est ça, exactement.
0: Et je crois que vous avez une sœur artisane qui va participer à Adiamadia Montagne.
1: Oui.
0: Vous avez été déjà aux précédentes éditions?
1: Oui, oui. Mais ça fait déjà deux fois.
0: Qu'est-ce qui vous a plu à Calagouche?
1: Tous les artisans aussi, donc déjà du Niol qui sont présents. Ceux d'ailleurs également. L'échange entre les différentes personnes. Ils nous font tous découvrir leurs produits et tout, la communication. Et l'accueil toujours très sympathique des organisateurs.
0: Nathalie, voilà. On a compris une syllabe sur deux. Vous devez être dans le tunnel de Sauveria ou pas très loin. C'était un plaisir en tous les cas de partager cet instant. On vous souhaite un excellent week-end au Niol ou avec votre sœur qui fait des frappes. On le dit à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On recommande d'aller visiter son stand. Et puis pour vous, cadeau, un panier gourmand que l'on remettra en jeu toute la semaine.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Mathieu Bourini, salude.
3: Salude Isabelle, salude a tutti.
0: Bultemu d'orna, nanta la fare di agroge di qua squara.
3: Agroge che dovrà essere gacciata in causa uso carattere illegale secondo la corte amministrativa d'appello in Marsella, per essere più preciso, la installazione in luglio 2021 è conforme alla legge. La corte mette in causa una rompitura geografica e temporale, un mero il paese a due mesi oramai per andare in Cassazione. Paolo Antoine Bertolosi ha risposto ai nostri diami. Giustizia sempre, l'inchiesta aperta dopo la bistolità da sabato in Ponte Nuovo avanza. Secondo a Corso Matin, Antoine Suzzoni è stato messo un esame per violenza volontaria in cui un'arma e detenzione d'arma proibita. È stato obiezzato in detenzione provvisoria e circostanze precise di fatti sono sempre a determinare nessuna vittima è stata rigenza. Antoine Suzzoni era già stato identificato come lo scopo mancato dell'omicidio di Cloyal Drovandi di Ferraggio di 2000 25.
0: Ballo e o Sporting che si tramuda in Parigi.
3: O Sporting passa davanti a DNCG federale oggi. O presidente Claude Ferrandi e uno dei associati in Parigi per presentare un budgetto di 9 milioni d'euro per la stagione bene. Un budgetto che piglia in conto il funzionamento di un centro di formazione all'altezza di 1 o 2 milioni. Un previsionale costruito grazie all'aiuto di 450.000 euro da Aberti a Federazione e l'investimento da Nazionale Vastiaci. C'è quantunque una perdita strutturale di 3 o 4 milioni d'euro. O Sporting riuscirà a convincere la DNCG, risposta in fin di obo mezzogiorno. I giocatori e gli sopportati rimanono nell'erba di Ligesa, Nicola Paravicini e Juan Guevara erano assenti. Un articolo d'Alexandre Antonini da Ridroit nanta un nostro sito. A Gursiga, sempre in vigilanza arancia capitana, secondo la brevettura di Gismonte, sti galori bueranno in Diena, in obo mezzogiorno temporali budenti in un centro dell'isola e forse in Balagna. Episodi accompagnati di acqua, di randina e di ventere sino a 80 km all'ora. In quest'acqua, la brevettura d'Ame Guarchi piena e chiama a far caso ai fiumi. Proade dunque d'un andà a ciutta biudie.
0: Continuiamo tra Ambio e Rinoagione.
3: Corsigarana ha festeggiato i suoi giorni in un barco Isaleccia in Montigello, proprietà dell'Ufficio Lambio e Corsica, su occasione di valorizzare e sostenere la produzione di piante locali. Per l'anniversario, attori pubblici, scientifici e produttori erano uniti per definire le prospettive da bene. Un momento di Ren et Nanta déjà ni di drawai ou intornaga ou zadiana dura en je tchorbo li même ou di aïression ni di l'office ou di l'homme ou di agour siga.
4: Lo scopo di stato di sviluppo è di far crescere una filiera locale per dare un senso a una dinamica che va già a pro di ciò che a Corsica produce di meglio a un livello ben sicuro di un patrimonio vegetale e per accompagnare anche le dinamiche di sviluppamento di un territorio e tutto quello che stasera vogliamo celebrare, salutare anche con i partenari istituzionali, anche scientifici e tutti quelli che contribuiscono a far crescere questa marca. È un lavoro maggiore di prima trinca che ha radicato a un territorio e questo è lo scopo principale della dinamica che ci rende assai fieri.
3: L'intervista di Pierre Pasqualini, isolazione di vestimenti, modernizzazione della loggia e di esorti di gas, una rinnovazione maggiore tocca a residenza base nuova e esorrenta vestimenti costruiti 50 anni fa. Un finanziamento è di più di 20 milioni d'euro da aberti o prestato resugiale Eridia e l'agenza dell'urbanismo Gorsu. Una realizzazione importante per Eridia in una immersia di sortida di gas. L'anziano sistema sarà rimpiazzato a installazione individuale 100% elettriche. 85% e sale e uagno saranno rinnovati con accesso ai persone disabili senza che lo rischi l'affitto. Il lugadari sono abbastanza soddisfatti anche se lo c'è qualche scomodità. Il sistema senta un microfono dell'embattimento.
5: Ah, i travi sono necessari, è vero. Abbiamo un tiratore, c'è una iacina che è giunta, a piede di misura tutto questo. Cosa ne mette? E che hanno messo già double vitrage, parsoleia, so cosa è, e cose, è magnifico questo. Ora c'è da vedere cosa hanno fatto, niente case.
6: Faccio cardo, e a me sola posso mi cava tutto, e c'è mica forza, i miei anni, eh.
7: Faccio 30 anni. Beh, però guarda di questo mondo, e a giugalo, mi fa c'è l'aria di me, c'è l'aria, a prodotto c'è l'aria. La di mica grim, ma io a vedere un po' che hanno fatto, che si preferono, e ha bisogno di un baccaduccio, mi giù le cose di là, a vedere.
3: E poi redere droit l'intervista di Emmanuel Cossa, presidente dell'Unione Sociale per la Loggia, non tra uno struzzi, dove l'anziana ministra della Loggia era l'invitata di Hélène Battini.
0: Aring radia biasai.
3: Aring radia abi.
0: E adobo. Et nous dit Didi ou bel ou d'un pour Odier.
8: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Come ho studiato a Francia, a Gursiga ferma in allerta già la peu temporale, vigilanza arancia peu gallore, con temperature che francano sempre in pareti luoghi 35 gradi, senza vento torna oggi e si aspettano piuttosto tratti, ma buon foulade previste sotto alla quade di questo dopo mezz'ora in montagna, soprattutto.
2: Ici RCFM.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltiamo Wawa au groupe Bojevantum.

0: Fever Dreams à 8h44.
1: Dès votre réveil.
2: Ici, RCFM.
1: Bienvenue chez vous.
0: Un rendez-vous sympathique en randonnée que nous propose au quotidien Christophe Zagalia, qui a fait le tour avec François Thomasi, que vous connaissez bien, accompagnateur en montagne, et qui nous fait découvrir le patrimoine de la commune de Mouradou.
3: Et oui, deuxième étape dans le Néib, toujours avec François Thomasi, accompagnateur en montagne, Simon Antasoudias, ou donc quoi pas, j'ai dit Soudias, le mot Mikabarlado Eriman, à la corte, cosa est Soudias, ou lui, d'où est-ce que tu
4: È vero, Cristoforo, non abbiamo mica parlato di un chiasso. L'abbiamo aperto un tanto di un chiasso assai interessante a livello di un patrimonio che parte da San Miele e di un in San Miele e passando per lo scolo della Regina. E ora faremo verso il fiume Vevinco e traremo questa casetta. E per sapere ciò che è questa casetta, ce la entri.
3: Entriamo. Allora... Si è firmato un tempo.
4: Avete, guardate, qui permette di dire che c'è un parmento, c'è un luogo in cui si metteva l'uva e prima si calpigliava qui, in quei veri, e dopo c'era come un pezzo di legno, una tavoletta di legno che appoggiava e gaspe d'uva. E un mosto sortiva da qui, vedi, sortiva da qui e si pia un mosto per farne un vino. E come si vede, a maniera di fare, c'è sempre un pezzo qui di pertica. La pertica c'è questo pezzo di legno che era appiccicato a un pisone. Un pisone c'è questo scoglio che si assomiglia a un trivio, ma assai più grande e più pesante, che permetteva di fare un contrappeso per appoggiare, dunque in francese si dice un fouloir, dunque calpigliare l'uva, e un pressoir per appoggiare, per far sortire un mosto. Ecco, dunque si può dire che qui, a mezza foresta, in dei tempi, mica tanto lontani, c'erano le vigne e si faceva la vendemmia. Oh, penso sino all'annata 60, proprio questo.
3: Tu l'hai arrivato questo?
4: Arriva, vabbè, si potrebbe fare ancora una casa, un bed and breakfast, di sicuro. No, penso che ce n'è tanti per se mace. Ne abbiamo visto uno, Nenzo, ne troveremo d'altri, tra i bagliati, i parmenti, le casette, i radagi. C'è tante vecchie casette così a mezza mace, non si può mica rifare tutto.
3: Ma appartiene a qualche sia questo?
4: Di sicuro. C'è una famiglia muradinca. Mi pare che i padroni di sta casetta sono di a grande famiglia Antoni di Mouradou.
3: Ecco dunque, ci ritroviamo domani, sempre in Deunib, non ta studia su domani, in due saremo?
4: Continueremo a parlare sul fiume e pianteremo perché c'è un trittipo, taveremo a tempo un pagliaio, un'aria e un zodribio, così parleremo di noi di agricoltura di grano.
3: A domani dunque sempre in Deunib, vicino al paese di Mouradou, con François Thomasi.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Siete benvenuti in RCFM e bella mattinata a tutti, so de ciò. Ritroviamo l'informazione con Mathieu Bourigny, buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
1: E come dico, giorno e giorno, il gallo è sempre qui.
2: A Corsica sempre in vigilanza arancia, a Capitana, il gallo che può, un gallo che può indienare e temporali prudenti nel centro di Corsica e in Balagna, episodi accompagnati di acqua, di rondina e di ventere sino a 80 km all'ora in quest'acqua, a brevettura di Meguar che fiumare e chiama a fa caso, proade dunque di un'onda a ciutab in fiume. Appuntamento importante oggi per lo Sporting, che passa davanti a DNCG federale, il presidente Claude Ferrand, e uno isa suja di San Parigi per presentare un budgetto di 9 milioni d'euro per la stagione a bene, un progetto che pian conto il funzionamento e il centro di formazione all'altezza di 1 o 2 milioni, c'è contunque una perdita strutturale di 3 a 4 milioni d'euro. Lo Sporting riuscirà a convincere a DNCG, a saperemo in fin di buon mezz'ora, i giocatori e gli sobortati rimane non all'erba di Ligesa, Nicola Paravicini e Juan Guevara erano assenti. Poi leggere l'articolo d'Alexandre Antoni di Nantausito di sì, RCFM. In giustizia, l'augati di Ostia e Daiaccio si sono mossi e risera. Ieri, in un quadro di una giornata di giustizia morta, abbiamo protestato contro il progetto di legge nella criminalità. I deputati vedono oggi il testo all'Assemblea nazionale. L'auga di Corsica è un uso rigoroso e lo scrivono come pericoloso per le libertà fondamentali e l'equità dei progetti. Conseguenza, nessuna udienza si è tenuta ieri al Palazzo di Giustizia e Ostia. Avanza l'inchiesta aperta dopo la bistolità dai sabato in Ponte Nuovo, seconda corso mattina. Antoine Suzzoni è stato messo in esame e gli rimproverò di giustizia violenza volontaria con un'arma e detenzione d'arma proibita. È stato ibiazzato in detenzione provvisoria e circostanze precise di vatiso sempre da determinare e nessuna vittima è stata rigenza. Antoine Suzzoni era già conosciuto come un scopo mancato dell'omicidio di Chloe Aldrovandi di Ferradio del 2025.
1: Ah, ringraziamo Mathieu, a trois ci torna un dit jour et à dopo.
2: À dopo.
3: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: A Gortiga sempre in vigilanza arancina pa i galdamoni e a prudenza più maior è torna raccomandata ciò a Bia può testa o vresco più possibile che voi siete una persona anziana che lo si trattesse no di zite di ciughi ma di no di anti come noi tra 30, 40 e 50 anni più cioè fa caso in tutte le maniere. Meteo France ci dice che a parte la mezione ci può riannessa acquati che può rianni e o lua di pessima andatura nanta l'Alta Rocca o regione di Portivecchio l'interno di Agurziga in Dino in regione Bastiaccio in Piaggia Orientale e in Balagna il tempo dovrà tornare più bello e secco da che a fin da giornata per ora usano gli spampilule di Abè dunque può essere che la farca può l'aria evoluare all'istra in poco rivireremo bene di cose lo si tratta si aspettano 15 mm d'acqua in cumulo o più in montagna in Corsica Sutana 5 mm in Deo Gortinesi un vento dopo mezz'ora fino al principio di serata di Lioanti e poi di Nord moderato in Corsica Soprana con bufolato intorno a 55 km all'ora in Piaggia Orientale dopo mezz'ora un vento in seconda parte di giornata in Corsica Sutana piuttosto ario, moderato e poi temperature oggi aspettiamo tra 30 e 34 gradi verso 25 gradi in montagna.
0: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: A nostra gron hag an lingua gortz a Saramagi a kou Marco Biancari li kitch ispieg an yorn un mister ke la zigaoui fou GPS la den o pour ou odi iste ligaden ti bon diorn.
1: Bon diorn, cari amici. Tutta statina la gente aspettani a notti di perseidi pa veda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie par chi ricariani un auguro. Ma a sapete bè con so mica vero stedi che cascano, eh? In verità, so piccoli pezzi di pietra o di pulvara, minori, che si sfracicchigliani quando entrini in atmosfera di atarra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiani e lacano una strisciata luminosa. Vi rendite conto voi, giusto?

0: Benvenuti in Alterci FM, bella vin di mattinata, sono 10 ore. Mathieu Bourrini, per un dialetto, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
0: Rimuscio torna intorno a Groggi di Guasqua.
1: A Groggi era essere gacciata di decisione di agorta amministrativa da Pedro in Marseille in causa all'installazione quattro anni fa con le conforme alla legge. Agorta mette in causa qui una rompidura geografica e temporale. Un merito paese a 2 mesi oramai berando in Cassazione, Paolo Antoine Bertolosi non ha risposto ai nostri diame. Ad unire ieri sera l'elite e la comunità d'agglomerazione Iwasti hanno adottato parecchie liberazioni importanti. Il Consiglio Comunitario ha validato la creazione di una bulizza verde, una brigata incaricata di sensibilizzare gli enti di gustata all'infrazione. Le elite sono state sensibilizzate alla transizione ecologica e energetica in un quadro di un plan clima. Infine, il presidente Luis Pozzo di Borgo ha palesato un rischio di pagamento in più di 450.000 a 500.000 euro non oggetto di aguletta. Il rischio ingenato da i mercati di Usivadec è dichiarato infruttuosi in ciò che tocca al centro di Mulizzo e l'Arinella. Isolazione di investimenti, modernizzazione di alloggi e di esorti dei gas. Una rinnovazione maggiore tocca a residenza Baese Nuovo, costruita 50 anni fa. Il finanziamento è di più di 20 milioni d'euro da Aberte di Brestau, Resugiale Erilia e l'Agenzia di l'Urbanismo Gorsu. Una realizzazione importante, una immersa di sortita di gas. L'anziano sistema sarà rimpiazzato da installazioni individuali 100% elettriche. I travagli previsti per 3 anni verrebbero calati di 50% il consumo di energia e di 90% le emissioni di gas. La Camera d'Agricoltura di Gorsi, gabalesa metodi di controlli spropositati in esplotazioni di abbiati orientale. Uso presidente Jean-Baptiste Arena denuncia dispositivi pieni di controlli per traffico di droga in esplotazioni d'agrumicoltori 15 giorni fa. Il dispositivo era stato messo in ballo per controllare prodotti fitosanitari proibiti in Francia. Secondo sempre il presidente, forse l'ordine sarebbe giunto a bintine e armi in mano. Una situazione inaccettabile per lui.
0: Ringraziamo signor Mathieu, una bella vin di mattinata, ci dimo domani.
1: E ci dimo domani.
0: Grazie.
1: A beggi.
0: Buona giornata.
2: Udimp, cu agir plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
0: Je vous rappelle que la Corse est toujours en vigilance orange pour la canicule. Elle sera également en vigilance jaune orage à partir d'11h tout de suite, là, jusqu'à 20h, puisque Météo France nous dit que le temps pourrait se gâter à partir de cet après-midi, notamment sur la Balagne, la plaine orientale, la région bastiaise, l'intérieur de la Haute-Corse, mais aussi l'Altarouque ou encore l'extrême sud, avec des averses qui peuvent tomber, évoluer en orage et une fin de journée qui devrait être plus clémente avec de belles éclaircies. Un retour du temps sec. On attend jusqu'à 15 mm de pluie sur le relief de la Corse du Sud, 5 mm de pluie sur le Corse-Tenay. L'après-midi jusqu'en début de soirée en Haute-Corse, un vent d'est puis de nord, souvent modéré avec des rafales autour des 55 km par heure sur la plaine orientale. Un vent variable sur la Corse du Sud en seconde partie de journée, généralement modéré. Les températures maximales comprises entre 30 et 34 degrés, aux alentours de 25-26 en montagne.
3: Ici RCFM,
2: actu local, musique et bonne humeur.

Aio, non ho mica detto che si faccia a casa l'acqua. Bon, a faca, ti ha già di un segreto, ma acqua in bocca. Ecco, l'acqua non casca mica da uccello, ti spiego. È vero, l'acqua casca da uccello quando lo piove, ma sta congiunge mica per miracoli in de te. Per via di una strategia operazionale, l'ufficio d'equipamento idraulico di Corsica si impegna ogni giorno a prodi a preservazione di un risparmio di l'acqua. Tanto l'acqua casca da uccello,

0: Sina Douillot, et durant cette heure de belles chroniques, hein, je vous l'ai dit, notamment votre podcast estival Partir. Allez, on va passer un bel été ensemble à la radio.
1: Ici, RCFM.
0: Allez, Tempéry droit, Clément Alberti, Nico Baggi Viuri, di Odie, Sibar l'a dit au vino, Ciustama Sante.
2: Da ueranu a vinei l'estade, ullaghemu gresce e faiso viurucci gialli. Dise timbre, sigoglie nue zorane le pefane una disana. Odie, Sibar la duna bianta salvadiga, cum pruvu medanige. U vino tiu, si rigunosce, quez ovron de tagliade fine vine. Ma attenti, perché il vino ti s'assomiglia assai a verula, una pianta che die belenu per l'uomo e l'animale. E come a verula, il vino ti si droa allo stesso tempo, in montagna e vicino al mare. Il vino ti s'obra spesso per scugina, quando è giovane, si mette in delle zuppe d'erbiule. Quando è maduro, c'è la laga lusica. E dopo tagliarlo in piccoli stecchi che saranno lampadi più tardi in dell'acqua di castagne o lide, e o allotte. Aiuta assai per la digestione o vinocchio, per cacciare l'aria di un corpo. E c'è anche una pianta aperitiva che può fare bene l'appetito. Ma o vinocchio non è mica solo una pianta di cugina o di disana. C'è di noi una pianta magica, in Corsica. I mazzeri combattono per mandraghe cui diruli di illuminelli, che diventano eso mazze. In Italia esistiano i benandanti, mazzeri italiani che portavano mazze vate i vinocchio, mentre esolote invisibile. Tra cugina, benestà e magia, u vinocchio ci parla tempo di salute, di gusto e di storie misteriose. Bagetti viuridi!
3: Ici ou là-bas? Nuit blanche ou grand sommeil. Ici, je nous vois. Ce vrai regard, on essaye. Nous deux, on voit le monde autrement.

0: CFM et duo qui une belle gansonne et il est temps de retrouver votre chronique rando.
1: Et oui, deuxième étape dans le Nez, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne, Simon Antasoudias, ou donc quoi pas la Gidi, dit Soudias le mot Mika Barlado et Riman à la corte, cosa est Soudias ou lui, d'où est-ce droit.
2: È vero, Cristoforo, non abbiamo mica parlato di un chiasso. L'abbiamo aperto un tanto di un chiasso assai interessante a livello di un patrimonio che parte da San Miele e di un in San Miele e passando per lo scolo della Regina e ora faremo verso il fiume Vevinco e traremo questa casetta e per sapere ciò che è questa casetta ce la entri.
1: Entriamo. Allora... Si è firmato un tempo.
2: Avete, guardate, qui permette di dire che c'è un parmento, c'è un luogo in cui si metteva l'uva e prima si calpigliava qui in quei beri, e dopo c'era come un pezzo di legno, una tavoletta di legno che appoggiava e gaspe d'uva. E un mosto sortiva da qui, vede, sortiva da qui e si pia un mosto per farne un vino. E come si vede, a maniera di fare, c'è sempre un pezzo qui di pertica. La pertica c'è questo pezzo di legno che era appiccicato a un pisone. Un pisone c'è questo scoglio che si assomiglia a un tribio, ma assai più grande e più pesante, che permetteva di fare un contrappeso per appoggiare, dunque in francese si dice un fouloir, dunque calpigliare l'uva, e un pressoir per appoggiare, per far sortire un mosto. Ecco, dunque si può dire che qui, a mezza macchia, a mezza foresta, in dei tempi, mica tanto lontani, c'erano le vigne e si faceva la vendemmia. Oh, penso sia all'annata 60, poco presso.
1: Tu è arrivato questo?
2: Arriva, va bene, si potrebbe fare ancora una casa, un bed and breakfast, di sicuro. No, penso che ce n'è tanti per se macchie. Ne abbiamo visto uno, Nenzo, ne troveremo d'altri, tra i bagliati, parmente, e casette, i radagi. C'è tante vecchie casette così a mezza macchia, non si può mica rifare tutto.
1: Ma parte da quel chi sia questo?
2: Di sicuro. C'è una famiglia muradinca. Mi pare che i padroni di sta casetta sono di a grande famiglia Antoni di Muradu.
1: Ecco dunque, ci vedremo domani, sempre in Deunibio, non ta studia su domani, in due saremo?
2: Continueremo a parlare sul fiume e pianteremo perché c'è un trittipo, taveremo a tempo un pagliaio, un'adia e un osodribio, così parleremo di noi di agricoltura del grano.
1: A domani dunque, sempre in Deunibio, Bigino Baesi Muradu, con François Tomasi.

0: Era dunque Feli Ogari. Allora, una prima telefonata, quella di un nostro amico Giuseppe in Bezzani. Oh Giuseppe, buongiorno.
1: Voi anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Eh beh, tutto va bene, Marion ci ha detto di dare un gallo.
0: Fa un gallo, è più su stamone, è più su...
1: Qui di no, una bella piuita.
0: Allora, si è rinfrescata appena, io non è mica...
1: rinfrescata, io...
0: Fa rinfrescato.
1: Una di arandina, quella sì che mi faccia la paura.
0: No, qui arandina non è mica uno.
1: Ma manco qui, ha finito un quarto d'ora.
0: Boh, per tanto meno. Eh beh, face bronco bell'orto, sa qua gusti.
1: Anche sai.
0: Ah beh, io.
1: Voi anche, sti giorni a rimane ci hanno fatto stravede,
0: Ah, ieri. Ah, no, so, erano interessanti questi giorni.
1: Ma
0: gli
1: incredibili che mi danno un avanzo.
0: Ah, fai un avanzo? Io so, beh, seguitano un corsi bislingui.
1: Io anche, in annata 50, se ci hanno fatto legge i nostri istruttori. A te vedo bucci in basale, io no.
0: Ah, era un altro mondo, dunque, beh, non si può mica, non penso mica che la si può paragonare si due mondi.
1: Appena.
0: No, manca appena.
1: Soprattutto su Meracci, come ne eravamo noi.
0: No, non manca una ferita su Meracci. Poi, a lui un gorso in bocca naturale, forse, dunque, dopo a scuola era un'altra cosa, ma oggi si vede che seguitano un insegnamento bislingue, proasiné, dunque, c'è mica divi né per un gorso né per un francese, e troghi a Vina saranno anche i più formati paragonandoli a forse ad altri giorni, dunque tanto meglio, più monesa più una obra,
1: eh? Io anche vorrei avere notizie di sulla Garò, come chiama la donna qui che mi ha domandato il pepo mio, anteso le Montigny.
0: Ah, la struttura era Angela.
1: Ah, Angela, vorrei sapere se l'ha fatto l'affare, perché che attenzione, Vittoria è andata per un mico per esorrare.
0: Ah, yeah.
1: E una chiudue Vittoria, sono bello contento, un passo e un limone.
0: Mm-hmm.
1: Dunque, se la faccio qualcosa che ho detto, non c'è mica problema.
0: Beh, sentite...
1: Un pezzo a tuo agri.
0: Allora, forse io avendo noi magazzini specializzati, no?
1: Io ti trovo subito, eh?
0: Bon, d'accordo.
1: C'è 200-300 grammi, poco preso, dopo un pinello, passato in un metro di un tronco, è andata a 15 centimi, dunque quelli che sto qua un po' non mi cagullà, e soprattutto da cacciare quelli che sto qua su con l'acqua bruciata.
0: D'accordo.
1: Ripete la poesia di Orte Borte.
0: Ah, cioè quando che ribede la 2 o 3 botte.
1: No, quelle sono qua su, sono difficile a cacciare. Quelle qua non collano più, vedi qui, è andata 15 centi, io i morbo che ho fatto sono sempre appiccicate di poi 15 giorni.
0: D'accordo.
1: No, ma fare piacere quando poi uscite qualcosa.
0: Beh, spiego che Angela avrà avuto l'occasione o la possibilità, forse Michele, magari chi sia in Giraella, di va come l'avete consigliata.
1: Soprattutto io anche che un mozzicone, un molimone non era un fiore, dunque l'acqua bruciata di voi non rompe mica i fiori,
0: io non risicate mica di cacciare.
1: Esattamente. Bon, dopo io anche una radio mica pluista di pomodoro come hanno una tonna.
0: Ah, come è che ce ne di meno?
1: Avevo detto che i viori, il fondo sono cascati, non era mica fatto brutto.
0: Ah, peccato.
1: Non è perso, questi, io prevergo i frutti del fondo. Sapete che i frutti del fondo sono più... usuccio so i prima reggeveli e so più nemico azzardo si quasi gli esumenta i pomidori gli esumenta si piano quel due mondo perché so più pieno usuccio è più bene da guaio dunque vi dico voglio dire
0: beh so più saurite
1: e boh ma che volete fare così ovvio pochi calori qua ma vi dico franca in Bizzano non è che mica
0: deve così calo
1: no ma che la piaciuti i fiori
0: diciamo
1: da credi amica
0: è accaduta
1: i pomidori quelli che ho messo un naso questi li ha già ben anche per sabato ma una tonna missioneria sai.
0: Sti ma de a quanto a Berdi da un terzo. No,
1: è che proprio vorrebbe parlarne.
0: Ah, boh, beh, sì, forse faremo il lancio a fine.
1: È troppo valore per parlarne, ma una tonna missioneria, che anno era una stagione diritta, ma bene, non è mica grave. Ora,
0: no.
1: Più di 200 piedi, eh?
0: Yeah, beh, dunque,
1: dunque
0: c'è di che fa?
1: Ci risulterà qualcosa, eh?
0: A un minimo,
1: un paio per gli alli.
0: Ah, io 200 B e Berghi c'ho una stonda per gli ali.
1: C'ho gli ali in due volte, c'ho gli ali qua sotto, quando lo cresce c'ho gli ali qua su.
0: Doppio lavoro. Ma a voi vi piace piacere su. Più lavorato, meglio uside, dunque.
1: Ma questa la potete dire.
0: Dunque.
1: E poi c'è chi mi aspetta, mi vecchiano di traverso, si avvicina la pista di un legno.
0: Ah, è vero, è di luglio,
1: attenzione, 19-20, dunque va, cominciano a ficchiarmi, non è che anche questo un pezzo di legno dopo.
0: Ah, yeah.
1: Vabbè.
0: Boh, ce l'era forse a preparare appena qualcosa, comunque,
1: Ah beh, volete vai così, hai più può ripetere che ho più da 80 anni, ma se ne fu.
0: Ma io non mi verrei mica francallagno così,
1: non mica vede, no?
0: Siete sempre un giovane tu per eri, dunque, e poi l'arrangio.
1: Non mica vede.
0: Io allora un lavoro non mica vede, vero?
1: Allora, lasciamo la piazza all'arci.
0: Una bella giornata, ringraziabile.
1: Buona giornata.
0: A beige. Ecco, vale, aspettiamo Pierre de la Barola di De Rouge. Noi intanto continuiamo con quella canzone corsa, il gruppo Oggi e Domani con l'Alba e Augurio.

0: Allez, continuemo d'Ideao, Strabaspetemo, 04-95-30-20-20-20. Andiamo su da Garo, giusto a punta ridroa e a Sante Angiola. Angiola, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, oui.
0: Allora.
1: Eh beh, giusto per ringraziare
0: a Giuseppe.
1: A Giuseppe, voilà, a Giuseppe, ma se sono andata in Puglia, una vina ancora, non so. Ah.
0: Allora, c'ho la domanda, so che li diamo una glu che abbiamo messo dentro all'arbore, forse che ha un nome speciale, ma io non lo conosco mica, ma dicendo così, normalmente, allora, dopo il magazzino, non so mica se lo Giolanda, un magazzino specializzato, direi, beh, l'affare di anadura, di ebbiante, o anche un magazzino che vende, direi, un materiale, anche per fare bricolage, e roba così, vede, non lo so.
1: Oui, elle est andata à Bricosfer, non conosce nemmeno tutto.
0: Ah, bizzarro, oui. O così, allora, no? Domandate in giro a voi se avete amici o qualche sia di vostra famiglia, forse questa persona sarà appena a capo,
1: oui,
0: di ciò che lei.
1: Sicuramente. In tutta maniera, per un momento ho visto le nonne accendere, stavo accendere le matistraia.
0: Yeah. Ah, l'hai messa a Ubi?
1: Deduciamo pure me a tutti i burmini, sa, a casa di burmini, la pulizia. Faccio vedere di noi, sa.
0: Ah, dunque, mettendo a gendere a nuovo migolario, per ora deve aver constato che non ce n'è quasi più.
1: Un momento, come non c'è mica lui, ha diritto, aspetta, già messa, ah, sa, sta accendere.
0: Aspettando, può essere una soluzione,
1: Questa li faccio vedere di nuovo, li faccio vedere.
0: Mi li faceva a voi.
1: Lì c'è sicuramente.
0: Forse chi è di nuovo una soluzione interessante. Enfin, mettete da conto l'idea di mettere in giro il vostro l'arbore, sa glu, un costi, se boh a droit di un magazzino.
1: Ah, oui,
0: questo è amico, a me. Ed è capito che c'ho l'annacqua all'arbore per fare le cascate tutte.
1: Ma in quella pressione fa proprio là, tutti, ma ce ne miracoli.
0: Miracoli. Perché una volta che le so di girare un anta all'arbore per fare le rivalà, fuori di questa maniera i va.
1: C'è l'arbore che è, c'è l'arbore che sta le pareti bianche, come volete fare?
0: Ce l'ha cercato di va per un meglio.
1: Alti.
0: Ah, in più di questa sono alti.
1: Un'espressione.
0: Ditemi,
1: Volevo sapere.
0: Dite.
1: Mi faccio ridere, allora dice, quando uso le tramonta,
0: un poltrone
1: sa pronta,
0: che vuol dire? Un poltrone, se le fainéant, se mi sbaglio mica.
1: Allora?
0: Che quando uso le zidine, si giota, tramonta, a fine della giornata, o gorcio, noi chiamiamo stercadio. Tanto usorte, sotto quando la giornata è l'usorte di notte, diremo così.
1: Vuole
0: andare a trovare Dani? No, ma mica trovare, ma fa festa, fa nozze, ma...
1: Sta pronta per andare a fare qualcosa.
0: E sta pronta per sotto, per un travaglio, per avere la guida di Michelazzo. Sapete so che è l'arte di Michelazzo?
1: Non fa nulla, guarda.
0: Allora, mangia bene e andare a spasso, dicono così.
1: È italiano, sapete come lo dice, no?
0: No, dite.
1: Italiano dice... Amo che si stira, un vale una lira.
0: Siamo noi alla stessa riflessione, così.
1: Sempre
0: la stessa,
1: oui.
0: E il poltrone è sorto quando usò le tramonte, penso che usano se...
1: È così.
0: Se mi sbaglio, qualche sia mi ribira.
1: No, è così.
0: E il poltrone, o veniente, o stercaglio, o gorcio, c'è parecchie maniere. E qua, Angiola, volete giusto un'altra cosa? O
1: no, va
0: bon, e beh, senti,
1: se fa male di tutto.
0: Mezza wasturada. Biringrazi e bibrigo una bella giornata. Eh?
1: Merci altrettanto.
0: Soi che biringrazi, a beige. Ecco, ieri, allora, on fa dei mica con me burtroni, stercagli, un aspetta dei mica vineri, mi sono per partecipare, quasi no. Come ma va, eh? Questi andiamo a Mina di Gabo, un umore. Eh? Donc, baspettiamo d'idea vostra, e noi intanto, fiamo piazza al gruppo L'Arcugi e su Didru Simo.

0: L'arcougissime, allez, Maredroa Pasquale, dopo l'interno a Benetto, Giuseppe, ma prima, femmo piazza Pasquale Ottavi. Pasquale, buongiorno.
1: Salute, Manca, come stiamo? Mica troppo grossi?
0: No, né croscio né secco, né. Siamo alla posta di giraggio. E poi?
1: diciamo che su temporale faccia pro, rimedia che su di più.
0: È vero che ci ha rinfrescato appena l'aria e poi bon, per una dura e non il rischio di incendi. Allora, ce l'ha essere comunque prudenti quelli che stanno vicino ai fiumi, soprattutto l'estate, in montagna c'è un pericolo comunque.
1: C'è un pericolo di fiumara.
0: Esattamente. Allora, Basqua, ci vorrebbe parlare di che?
1: Allora, voglio parlare di Ogaldo, di Agaldiana, come noi la chiamiamo.
0: Agaldiana, eh?
1: Allora, c'è di che oggi è piove che ne vola. Allora, nel principio ha due espressioni, non all'acqua, ma fine sono state le piantelle, piove che ne vola uccello guatata, piove a secce, piove a stagnoni, piove a stagionate, piove a cattucciate, i gattucci.
0: I gattucci, i gadinate.
1: Piove a cattucciate, ecco. E a tenta di vendere diceva piove a ciel dismesso, ecco.
0: Ah, d'accordo,
1: ecco per le poche di allora va per Ogaldo ricordo le parole dell'altro giorno. Ogaldo a Galdiana a Sciattana, a Sciapitana a Giagiana e tu vuoi
0: a Giagiana
1: e Galdamona e ha smenticato una parola l'Artura di non quando è l'arte al sole.
0: Ah, l'Artura non è mica di una grande sede.
1: Allora, l'Artura è Tamonto Galdu o è Tamontasete.
0: Tamontasete, d'accordo.
1: Perché li chiamano l'Arcisete.
0: L'Arcisete, d'accordo. Dunque, due sen si è messa a parola.
1: Per l'Artura.
0: D'accordo.
1: Allora, parlando di due senti, c'è mio figlio che me lo mandava, perché la collettività ha cacciato una specie di pubblicità per zingare. Cacciato l'acqua, scacciata la zingara. Allora, mio figlio non capiva mica. Allora, gli ho spiegato. In francese chasser a due senti, ho fatto andare a caccia, ho fatto di caccia qualcosa che si avvora, dunque chasser con senso d'expulser,
0: expulser,
1: ecco. Invece in corso per andare a caccia si caccia dietro, ecco, per caccia qualche sia fuori si scaccia, ecco. E anche c'è un'altra parola che scaccia, c'è di non scacciavugia.
0: Ah, scacciavugia, d'accordo. Sì,
1: ma allora scacciavugia è di non caccia e cutigia.
0: D'accordo.
1: Ecco, per esempio, se ha faccato la volpe in pollinaggio, la di scacciavugiata.
0: D'accordo.
1: Ecco. Allora, quando voglio arrivare a Galdiana, mi sono messo la situazione dopo il spiegheraggio.
0: Perché ci avete fatto un scritto, due o tre giorni non ta Facebook, se mi sbaglio mica. Quelli che forse vogliono ritrovare lo scritto.
1: C'è stato Facebook. Allora, Google deve partire di grude. Da ridere, mi sono posto ridere la situazione. Ha già scritto si pochi villari. Allora dice così, piena lettera. Una lettera scritta a un amico, che è un amico lontano. Guardiana si sono accetta, quanto è Cristo un dorto e si tira le boccate a più pure. Un prete arriva a messa la sciaria a perde. Azzurra disegnarsi se la buria si francava. Amanti e sposi, distringersi l'amore, questa poatinaria non la condanna. Aiallina, ne faccio più mica. Uial, di cantare mai più che la vusi. Di goia sa pulezza può allora sarà contente o pensato stallato di poco o ecco di starsi nei corni intorciate fatta generale basta a capra se l'embrama desiderà che la si sbrogli pure la parete a campana chi la ria come alla scesa sta chi disonà un si sente all'anima portando un pensato allora un punto e tacchi dall'allegria meglio varia a risparassi un tinto. A fontana della puria un corria più, fiacco e uolla un fiume, a pescia un lasisenta muscheggia gallo d'acqua, di tira usalto, magari le sagronci non notagliore buia. Cusumere de runca ticciun di nevene più. Guarda, l'uvia imburrita, manco mica a videggia. Tra tutti i rolandi, tramola, non c'è più mescia che le accoppiessino, di castagni che li aspetti di vigio non c'hanno. E quell'ordinatore, po, santissima trazzo della nostra modernità più moderna, d'un ben acceso mica questa attinaria da benedizione. Intelligenza artificiale, maledisce chi l'ha ambientata, luoga quello suo creatore, tonto un inferno più sottano. Ugampa a cristianino, pare ricordo vecchio, o allora fu la peggia dei tampandati. Mi vorrei raccomandare che tutti stessi allora e francati da questi sullionacci che imburano così in primaticcio, bella sai prima di loro, sbirroni assassinacci. Il tuo vira amigaccio, nipote dell'ombrigone. Ecco.
0: Allora, Udovì, amigaccio, nipote di l'ombrigone. Allora, l'ombrigone è una riverenza, sono negomica scimida.
1: Sì, allora, c'è una riverenza, no? Un autore che il suo cognome era maestrale.
0: Maestrale.
1: L'autore è la canzone Il Gucco, quando lui cantava Il Gucco, si era regola Marina, eccetera, eccetera. Autore di Usinata e Sposi. Se vuoi dormire non le piume sbigliate un po' carino, un tabù un tirenato. Ecco, che ha fatto Gumiliore, che ha fatto le poesie, che ha fatto un giornale scritto un corso, ma i soldati che si battiano non tau fronte nella prima guerra mondiale. Mm-hmm. Allora questo è un fatto stonante, ma c'è stato un permesso dello Stato Maggiore che lui pulisse mandare sul giornale diceremo ai soldati curci c'era pensate a un morale dietro
0: Susanzo Gosti maestrale conosciuto assai per uso spirito
1: c'era assai spiritoso sapete per tipo appena come l'era i suoi amici l'hanno uscito pagare una tomba
0: è conosciuto
1: ecco, e Auganicio ne accio. E non c'è tanto andava e si affaccava e posava, non tu.
0: Ma c'era lo stato ai noi, non ta domba?
1: Sì, più bello era affaccato una donna, credeva che fosse morto. E quello mi dice, un pensiero di tutta maniera, sono sortita più appena l'aria. Ecco. Questo era lo spirito di Bertini. Ma Bertini era un scrittore umoristico di penna stravine, forse un scrittore gorso per arrivare o più buono.
0: Allora, peccato che c'è appena niente da ridere, ma all'occasione Pasquale se buone bon idee accordo, perché si specialista in tutti i casi, conosci De Vin a Uida e l'opera di Maestrale, e si riagonto anche qualcosa interessante di bien appena idem per l'occasione, per fare appena un discorso lungo, non a Maestrale, perché la storia bagliò dell'Evo, ma è spiegato la canzone di Ugu. Fra l'altro l'ultimo passaggio a Avine che è assai interessante che fa riverenza a storia allora forse oggi non mi cava triga troppo i nostri amici da Rido ma all'occasione se avete 10 minuti a me mica solo per me ma penso che per i nostri amici auditori seria non è che di bia st'esempio di canzone di Ugucu e io pensavo che era una canzone unicamente autonomista una Iebrim consigliata come una Iebrim, allora di più c'è di più a saber non ta usando sul brovondo di scrittura di sa canzone
1: tutto ha fatto ma dice assai lo spirito di un'epica, di uno spirito di un autore di uno spirito di una società e di una canzone che era conosciuta in tutta la Corsica ecco nemmeno sappia quale era l'autore ma era conosciuta in tutta la Corsica, come a Rustaglia che è stata scritta da Monsignor di Avvuata. Mm-hmm. Ecco. Boh, state sente, io voglio lasciare, se volete, vi torno a chiamare per parlare apposta.
0: All'occasione, con gran piacere. Giusto con tonque, una barona non ha sottoscritto, perché Bibo su mica lasciare Berte senza avere felicità, già, per lo spirito, no, francamente. Sappiamo mica che quando lo faccio così calo, che la sia Ayalina, Ueco, a Gabra, a Campana, a Zora, in Ubrede, eccetera.
1: Ancora ubrate.
0: Ma è venuta così allora, die.
1: Mi è venuto
0: da fare, vedete ciò che dopo fare da fare. Infatti c'è anche qualcosa di busi di anche quando luce a Capitano. Pasquale, vi ringrazio per il mio cavurza, ma all'occasione sappiate che sarebbe interessante di Riven, dice non ta maestrale e non ta sa canzone di Ugucu, ma avete imparato la struiana o dell'Evno, francamente cose erano importanti e penso che ciò la sparte con i nostri amici auditori all'occasione.
1: E tante salute a tutti gli amici auditori e auditrici. Ecco.
0: Una bella giornata a ringraziabbia.
1: A beggi.
0: Allì, quando è bello intervento così come Benetto, che da Renawa, è sempre difficile di dare lì a Barula. Benetto, buongiorno.
2: Buongiorno, Ivanka. Ma no, Pasquale, stiamo assente.
0: con tanto
2: piacere. Sicuramente, io so davanti un'altra quasi questa parodia di una canzone di Ugucu, che è proprio magnifica. Guarda. Ecco, e giusto appunto, sapete, direi sto di Ugucu che dicia quando scalano le grega furassero rugione.
0: E beh, questa è la faccia bella della canzone di Ugucu.
2: Ecco, Ugucu coraggiosa a cantare la ragione, mi pare.
0: Qualcosa così.
2: Per levare rivolta contro l'invasore.
0: Beh, contro i greghi, i don, allora non è mica forse di tutto io, ma di Pasquale Ottaghi mi ha spiegato questa trovata ultima di Aganzona, e sì. Infatti di un fatto storico, quando quelli sì. Loci, quelli di Reno e hanno cacciato i greghi imposti da Marbeuf, enfin, bon, ne parleremo all'occasione di tutto
2: questo. Sì, all'occasione se ne può parlare. In tutti i casi è stato assente, siete stati veati da quell'acqua.
0: Perché poi no.
2: Noi qui abbiamo avuto i nuri, il calore, l'angoscia, come tu dici, ma manco una candela.
0: Allora, bombe.
2: E allora ci piace, certe volte si dice, anche noi ci hanno più a dirotto.
0: A dirotto,
2: più che ne vada, ecco. Ma dopo... Aggiunteso a Barula, giusto appunto avanti che lo venisse Pasquale, nanta a persona adoprato a Barula poltrone,
0: yeah.
2: Poltrone, ecco. Allora de noi sì, c'è a Barula Corcio, l'avete
0: parecchie urti.
2: Ecco, e c'è l'espressione è corcio come i guai.
0: E quindi c'è corcio in Idandura.
2: Corcio come i guai. Dopo ha detto la parola stercaglio.
0: So che l'ha diumentuata questa.
2: Allora, stercaglio normalmente a Birigu, de me, de noi, un stercaglio era quello che era piuttosto... un po' lo suo, un po' brutto, vede che non si sa mica da una tavolino.
0: Ma è interessante.
2: È stercaglio, una donna stercaglia, se è un po' lo suo, piuttosto come dice.
0: Perché forse c'è un rapporto con i stecchi vaccini, i gaga di vaccini, forse chi benerà da questi allora?
2: Benerà anche da parola sterco, chi sarebbe giusto appunto come uso, vedete? Dunque è sua, non è potete suo, non ha gli stessi origini delle parole, ma... Questa era soprattutto la parola stercaglio.
0: Io mi pare di avere l'intesa nel senso che non qualche sia il gorcio di ma forse si dia gusti di
2: e allora è anche è bene che c'è un altro senso o un gorcio piange per compiangere una persona che gli è...
0: Sì, c'è anche una persona che gli è morta, corcio di uabro.
2: Corcio di
0: d'un tale.
2: Come tu dici, uandi.
0: Uandi, di noce, questa maniera lì, è vera.
2: Allora, noi abbiamo avuto a messa, risera, come ha detto un sorgo di San Pietro e San Paolo. E per fortuna uno stuprete che cosa la mensolasca, padre Carlotti, ha avuto l'idea di celebrare di a messa pura.
0: Ah,
2: yeah. E eravamo all'ombra di a nostra valla chiesa parrocca di San Pietro di Sorbo. E bon, ciò come può, come dice ricrettare chi. Non c'era tanta gente.
0: Ah, forse che in settimana così è bene e male.
2: D'abitudine a Maria offre sempre qualcosa.
0: Ah, quest'anno? Sicchia.
2: E allora gli ho detto, allora chi fate? Allora quello che gli ha avuto un partizia di Maria ha detto no, quest'anno un fermo non dava c'è troppo caldo, tutto questo. Ah. Allora sapete, quando non c'è un po' di maiuscola, c'è meno niente.
0: Pensate che è a maiuscola che fa bene a niente.
2: Sapete, una volta mi ha detto, più crocifisso di miracoli, ha detto, allora c'era un mondo che sta, ha detto, no, zitto, sta in America, non ha fatto, no, non c'era quasi nemmeno.
0: Ah.
2: Allora mi è venuta l'idea di... ce la dì che la Maria si dà sempre di rimeno.
0: Ah, yeah.
2: Per le veste in chiesa a chiesa mai non da venere meno, un manca dolce salito nel bicchiere sempre pieno e gli aiutato sarà forse la maniera di mantenere usaritto di marita fede fiera, non è mai stato un delitto, si sa che lo fervore un contrasto rapidito. Ecco, allora, siamo paesani, ora non capisco, capisce, non lo capisco per gli operetti.
0: Allora, penso che un messaggio radiato.
2: Ah, è chiaro, ma purtroppo è la verità, che pure te lo dica io.
0: Allora, sperando che stanno che bene sera.
2: E un saluto a tutti e vi sta sempre.
0: Ringraziate, bella giornata, a beggi. Deluso, nostro amico Benetto di l'andadura, forse di ciò che si è passato. Vale, sarà benera mio, stanno che bene di ore. Allora, andiamo in Narada, c'è Giuseppe con noi, con il nostro amico. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno, Ianca, saluto a Benetto e a Pasquale, sempre un piacere di sentire tutti e due.
0: E poi noi tutti l'astri,
3: Ma a me, sai più. Sapienze,
0: ognuno porta la soglia.
3: Allora noi si dice più a pagione, ma oggi abbiamo inteso di che da voi piove qui manca una goccia.
0: Ah, boh, nonda.
3: Nonda, si sente qualche sole dove lontano, ma come va?
0: E poi io uccide sempre già o comincia manco.
3: Sul chiaro, sul campo chiaro, perché d'altro abbiamo fatto, ma
0: dunque...
3: tutti bene le. Tanto a voi diceva che di guardo, ma non viene mica veramente l'acqua qui. Un momento, vamo.
0: Ah, forse chi se...
3: A un sento prima si sentiva sull'età,
0: E oramai no, però.
3: Allora, io devo ricordare la stessa sapienza che gli azzeppi di Vezzani. E pure me, qui, accendere, sicuro, fissa di pubblicità accendere, non sorta mica a pure me.
0: E beh, di Angela che ci dice che accega le formicole,
3: metto il tondo dell'albero, è abbassata, e poi dopo allora non trova mica sa fare che dice la zeppa, lui poi mette avanzo mica la larghezza di un diametro di gelaglio di suo arbore, sapete su. Non so mica come un ribadesifro parrò.
0: Quello
3: rosso che si mette a fare i colli,
0: fa i cartoni, tutto quello. Lo metti dalla ringuarcio,
3: un tornia così, no? Un tornia un coda all'arbore perché è liscio.
0: Yeah.
3: Per me, tanto,
0: pattineggia, non c'è la gente mica avanzata.
3: Un po' più coda sgulisce.
0: Ah, può essere una soluzione di va passare su scotch qui, hai capito?
3: Perché, boh, io qui sono a fare questa mi cassai, cioè abita che beve togliere l'arbore e boh.
0: E fa un ebog ivrigi così, in giro a un frusto.
3: Sì, 30-40 gente, a parte era da un ambasso, una delle amiche era pure cudava, fa cacciata all'altro, sicuro, giù l'acqua, in chi c'è, furti, o allora si tratta pure pulirà un po' di savone nero, sapete, faccio sicurità.
0: Forse.
3: Stavo un noire meschiato all'acqua, boh, ma qui c'avevo come si diceva?
0: Tanto così c'era l'equipamento, poi lui. Come chiamate?
3: Gli sta uscendo
0: appunto. Qua pressione,
3: tanto qui può brancare l'acqua, un tiro dell'acqua, non so se ci vuole apparecchio così, e può mettere un rigolo lì stesso. Un rigolo, se.
0: Porta un nome di marca, mi scappa la marca di Maria di.
3: Non è di lui.
0: Ma uff, come è un coso di sciacco? Come si chiama? Sta a fare giallo. Affè, bon. Ma da rivane o?
3: Ad
0: un cabo, le gicleur, ma non ha che bergo le gicleur.
3: Normalmente. Del capitolo, ma
0: più di questo ne aggiù uno, è questo che mi mi
3: mi ancora mi servo, ho avuto questa fame. Facevo la lista dove c'è grava, ma su scotch qui su ribaldi di Zif adempirisce di decodare i
0: propri corsi. C'è anche un nostro amico tecnico che cerca un nome. Ti ne puoi anche bella vai vittura e motto e resto. Le carcere, merci.
3: Oh, le carcere, voilà. La cosa di come che è?
0: Ovvio.
3: Sì, cara.
0: Oh, cominciamo a perdere un capo, mica attenta. È una marca, non ne posso mica mintua altri che non ne conosco, ma è bene che con quel forse aiuta in noi a.
3: Perché qui ciò che è bello è che si può mischiare un rigolo.
0: È bene che può dare giusto appena i salone nero o un'altra cosa.
3: Che fa Gesù le sciamo.
0: Appena i vinetta, in noi.
3: E poi c'è mica il rischio per la pianta, usavano così non facevano la pianta qua.
0: No, non c'è mica. Vuoi mettere appena il champagne in noi così?
3: La lanzurra è cassa.
0: A salute, giù. Bon. No, ma ritenemo l'affare di Vassivrigi e Gustin Giraudro, per bergli una soluzione che costa poco, fagiola a mettere Giraudro in onda, e in 437, l'affare è fatto. D'accordo. Vuoi aggiustare un'altra cosa?
3: No, so va. Ma quando puoi parlare dice quanto i rilli. Io ho rimarcato, non sapevo che si devo caldo, prima la notte si sentiva di tutto.
0: Quest'anno è bello, so come vuoi.
3: Io così ho parlato, sono sentito fuori, non se ne sente quasi più.
0: Quasi più.
3: Con questo sono spariti.
0: Ma c'è da domandarsi perché sono andato tanto non luogo che d'abitudine l'estate, soprattutto di giugno, bibono anche un pesce di uomo, tanto che l'uginè, e Berghi faceva conto che sai rimore, quest'anno ha dormito lo stesso luogo non un amico, e francamente, aveva che buon amico, c'aveva mica fatto caso, aveva che buon amico, non ha niente su un'onda.
3: Vabbè, qui quindi no, se sente qualche uno così,
0: ma poco, non c'è quasi un'onda.
3: Abitudine sentire
0: ne erano concerti tutta la nottata. No, a sabbe, tutto cambia, ancora a livello di rilli.
3: Saluto a tutti.
0: Voilà, e fate bene con il carcere, bella giornata a voi, ringraziabile. Ah, je la ris ogni tanto. Hein. Allez, baspettemo d'idea vostra, si a per reagis, si a be da un pimpia piuttosto un altro soggetto, una canzone, una poesia, e montesu in una lettera fatta, mandata a un amico da Pasquale Ottavi. Allora, d'idea vostra, e sentimo sveglio di sulla cu Alta Rocca.

Alta Rock go grupo Svelio Diz, la treore menu jink, simu gui, baspetem, simu bronte a parla, digu simu gui, c'è tutta la squadra gu noi, a Mariangela e Dume. Donc, intanto, continuemo gu gulettivo digedisce, e chi mettono all'onore sa lingua bonivazinca, cu amelangua.

0: a me lingua cugoletti o digidisce allez andiamo per continuare di idea ostra so tre ore o basi andiamo in Nizza c'è Filippo con noi, ovvi di buongiorno.
1: Saluto e ancora un saluto a tutti i nostri amici. Giusto che c'era tanto mondo, ha detto le silenzio è sans patroni della missione.
0: E allora, poi capa c'è un caffè a Michel Sardou.
1: Zitto, no. Michel Sardou, anche, ma non ci cerca di mica i Beatles.
0: Allora, a no, mi piacciono i Beatles.
1: Dico così che mi piacciono i Beatles. Ma a lingua inglese.
0: Non si deve mica considerare tanto di desimo.
1: Appena mica che la via sovrana. Non ti augurso e non ti francese. Già.
0: Allora,
1: non hai tante cose a dire, ma hai qualche espressione. Se vuoi
0: conoscere
1: attenzione hanno aumentato l'una via dalle missioni quelli che sono state ette voilà un cagliunteso allora fa l'alto e uassu.
0: Allora, fa l'alto e uasso. Dopo, bon, usin, se gusti, bon, fa, o gole fa, là, oui.
1: Faire la pluie le beau temps.
0: La pluie le beau temps, esattamente, la pluie le beau temps.
1: Dopo, questi ce n'è una, non so mica se la giubia d'un sbaglio, non so mica se la giubia d'un. In sangue va tu. Una, per dire una persona che dice in salute. In sangue vatte o vatto, non so mica come di via di questi.
0: No, ma sì, in sangue vatto, e beh, in
1: sangue vatto, si può capire.
0: Eh beh, udì pa sangue, non è mica quando. Ora, no, in sangue vatto, io penso che si capisce in tutti abbastanza bene.
1: Allora, dopo, questo vuole vendere a Garega e Pusacci.
0: Vuole tutto allora questo
1: e bastia c'è questa espressione no?
0: A Garriga
1: piuttosto bastia
0: a Garriga no? Poi sei galvese in uno come, in calbi non dice mica a Garriga
1: Gabigorso
0: sì forse poi c'è anche Gabigorsina in Bastia dicono a Guerrea
1: a Guerrea oui,
0: a Guerrea che le A è trasformato in E come o viaggio o viaggio
1: in Pedralbaino mi pare gli è piuttosto aguerri in Pedralbaino
0: aguerri è boh, Bastia dal trilogino
1: dopo questa allora so per un nostro amico Giuseppe saluto Giuseppe Ortolano a chi summena senza zura goie senza sacco.
0: Ah beh, yeah, si capisce che questi ne abbiamo parlato già con Giuseppe direttamente
1: sarà anche lui
0: una sua demica o vostro terreno usacco la demica ampia
1: e dopo questa giustizia questa di noi si sente si conosce una zappadura vale più che due anacquadure.
0: Ah, questo è interessante a sapere per quelle che...
1: Eh oui, perché si dice sempre acqua sole merentino.
0: È vero.
1: Donc, gli stessi sensi, a poco presso.
0: Mi pare.
1: Dopo, sempre per un nostro amico, se tu voli un bel agghiaio, piantalo a una vecchia e di gennaio.
0: Ah, di gennaio, d'accordo.
1: Sì.

0: beh, finisce sempre per un nostro amico. Usò le scalda e ad era nutrisce.
1: Ah, questa è bella di noi. Questa gli dice
0: appena più ricercata, intellettuale,
1: diceremo. No, ma è bella, l'avevi intesa, diciamo. Ma...
0: Io non ho la figura, vorrei che tutto facevo, usò le adera, tutto yoga per la natura.
1: Allora, usò le scala
0: e adera nutrisce.
1: Nutrisce, così ha cercato di ridere, ma peccato.
0: Marcate,
1: Marco,
0: anche io per ridere,
1: aveva ridere tutto ciò che gli ho scritto, seria.
0: Ce li ha fatto come me, scrive, mette tanto gode, potente, ma dopo un amico tutto i denne di scrivere, e di quella sorte con dell'uggiore.
1: Oggi con l'arnesi, se tutto è scritto, bene più facile.
0: Tutto ciò che ho viaggio, sono rende giù mica, tutto ciò che ho viaggio non l'ha giù mica in capo, eh?
1: Ah no, è impossibile. Sono ritengo 10% di soccorso.
0: Sarebbe un bel affare. Dopo o Giancarlo, se voi volete ri appena.
1: Ah, questo sarà mai l'ultimo.
0: Sorrire francese.
1: Di, con piacere.
0: Allora. Si passa in gara io a Stia, eh.
1: Yeah.
0: C'è un uomo in quasi socera che si installa in un deugeno, eh? E l'uomo piazza Valigia, non tu barastage, sopra un capo di aso socera, e c'è un altro uomo in faccia degli stessi cosi, che prevene e dice: attento monsieur, a oltre Valigia ti impillinsi con questi, e risica di cascare, così, sapete? E quello l'uomo risponde: zitto, di denunta che abbiamo su c'era possente.
1: torna uno che si sente anche qua socio.
0: E purtroppo il socio, poi la sapete, il socio lo so bravo,
1: cioè, e una di un'onda di voglio mica va ma no voglio andare un muello, ma francamente una di un'onda di nimbo socio. No, ma è vero che zitto che non
0: vorrei presente.
1: Allora,
0: più inteso alcuna reazione, non tu so che ne muoio tu, non tua parola incomito di un nostro amico, sia amato sia
1: Stefano Amato hanno detto ciò che avevano da dire, penso, eh. E dopo per il resto, bon, difficile di un avviso, no,
0: puoi stare tanto fatto che forse per due versioni tutte e due sono buone.
1: Ah beh, in tutte maniere, come noi abbiamo sempre.
0: Secondo come abbiamo spiegato ieri, Erichi, di casi di un impedimento non può andare, non può fare.
1: Qualcosa di forzato, qualcosa che può essere anche forzato, un'obbligazione, diremmo. E penso che quelli che agiscono, Nenzo, hanno continuato a dire, e poi forse che quelli che un'agonicia e che a ore non spette a Boerano va di noi, secondo il senso che la verranno da scegliere e così che avanzerà a parola.
0: Peccato che un nostro amico Pasquale non abbia avuto la possibilità di spiegarci appena ciò che non ne pensava
1: l'occasione li rimanderemo, rimanderemo.
0: Se lui sta assente la prossima volta, se la viene che lui ci appena usavi suo parere.
1: Dopo, bon, so che non ne verrà o bobulo, no, tra virgolette. E beh, che è una parola che la cunna di un incanteso, se non è dopo, come Bagiuetta, per via in informazione, ma che per me forse mi baria mica, bon, una di mica vatta mia. E Berghi per Awa, bon, l'uso mica, ma bon, mica e che domani sarà sempre lo stesso caso, posso cambiare di noi, e per forza che qualche sia, ben era con argomenti precisi, e ne riparleremo con piacere.
0: Ecco,
1: Bon, mais on veut dire ringraziabile, comme c'est simple, pour une belle journée d'abord. Ringraziabile. Abège. Yé, c'est logista à Sainte-Pasqualotta, non t'as sous bon tout gusti, l'aspect est mouino. Alors, intant, noi, et ma continua, quoi, canzone. Ah, ci disais, pour n'aller de Guichi, j'ai dit, aguerrea, ou agarrega, en condoué, lo disons così, carrega, querrea, doberia, doba, a barole l'istesse, non è che a prononcia qui cambia. Alors, andiamo donc con Serge Vac, ou sous didro, una maniera esse, de sedoio.

0: Sentez oui nous et aujourd'hui dit à Villette au principe de sa canton en manière c'est d'où il Serge Vac. Alors j'ai rien été tant tout mais prima j'ai Angelo in Ponteare ci a salute. Angelo buongiorno.
1: Oi acca, salute, salute a tutti.
0: Salute, allora, dideci.
1: Boh, hai parlato appena di tutto. Ma io volevo parlare di agroce, ma parla radio di muore. Hai parlato di apece. La natura è ben fatta. Allora, certi arbori che hanno i noccioli, come i waragù, che è brasche, i garagi e tanti altri, cappiano una pece naturale che si chiama asquassa o asquassagiola, praticamente si può chiamare di nuovo ischio. Boh, allora cappiano questa pece qui perché diventa di maniera naturale contro gli insetti. Gli insetti così si appiccicano.
0: Voilà. Perché a Belgio è di noi sa cosa che corridruemmo non tai bini, sa raja e vai, cercava parola. E questa è piuttosto, se ne trova assai in nasco, in de, ne vorreste i bini.
1: Si può dire a gomma.
0: A gomma in luce, forse.
1: Si dice tutto questo, si dice a gomose. Puoi cercare.
0: A gomose è una malattia, non mica una malattia, un fatto, diremmo.
1: Questa maniera di capire. Bon, dopo c'è ancora chi è naturale, che si può fare con il fan di goce, a bella e l'osso dell'animale, dell'acqua, verissimo.
0: Ah bon?
1: Di collagene. Il famoso collagene, è tutto qui, a bella, diremmo.
0: Il collagene di parecchione, o ricercano per tenere di gerare una bella bella.
1: Si facciano mettere sotto la
0: bella. Per
1: arrangiare la faccia. Dopo, aspettate, dopo si può fare ancora, la rete può essere fatta, no? In tempi politica, con l'acqua, avverire e usare.
0: Non ne faccio politica, no. Gli è bello cosa che lei, ma ne faccio io.
1: Sapete, l'affare più facile, e qui esiste, il mondo esiste, e si chiama, su questa ancora qui, a bastetta.
0: A bastetta, quando devo andare alla pizzeria, metti da due,
1: Dopo si può fare, sta glu, c'è di nuovo, a glu chimica. Perché che incolla tutto, vedete questi piccoli tubi, giughi, quando è buona brida ce lo subito a ciò. Questa qui è stata inventata durante la guerra di 40, il 41, e dopo, al Vietnam, la guerra quella, i medici si ne servivano per incollare a bella di struppi, prendete conto, così non hanno mica cose. Boh, dopo si può dire di nuovo, per ancora si può dire campa con una onna senza essere maritato, allora può essere che tanto un po' si trova appiccicato a una onna. Ma a me da io che io sono incolabile. Allora domani.
0: No, vi ringrazio e poi l'hai detto con spirito di privilegio. A ringraziarvi, Angelo, a ringraziarvi. A beggi. Allora andiamo in una solasca prima, dopo continueremo il nostro viaggio in corso, ma prima c'è Antone con noi. Antone, salute.
2: Salute, con la zucca e con l'ambuto.
0: Ecco, beh, ne faccio altrettanto.
2: Di noi. Siamo tutti.
0: E meglio un sabere ogni tanto.
2: No, è vero.
0: Allora.
2: Saluto a tutti i nostri amici. Giusto un coso, una rimetta o una minighetta, memo tecnica per il Daniel Garcia.
0: Ah, attenti.
2: Passa da far così.
0: Ah, ieri quando lo riava così,
2: non è giù da.
0: E contai di va a Bulizia, ecco.
2: E poi va a Bulizia.
0: Ma dove abbiamo la Bulizia?
2: Bulizia.
0: È passato da Bulizia a Bulizia, va. Cambiamo il soggetto.
2: Lasciamo cuore. Dopo, io voglio di tornare di un incontro che sento a Pascolottari.
0: Non
2: mi capisco nulla perché... E un nostro amico Lottulano, mi ha detto di fare come bombare. Ah bon? Elle m'a déjà entoubé, elle a dû dire 1000.
0: Yé.
2: Elle a dû dire, à ce stade, on a dû dire, il y a des cascades, et hop, la personne n'a pas la plus d'onde. Les stesses problèmes. Pourtant, bon, je suis tout
0: l'un. Je vais essayer. Alors, pensez à des berceaux d'autres.
2: Tutto buono, c'è stata una igiene di pomade, c'è sebe, ma d'abitudine c'è una cantina, ma
0: poi
2: tanto la ribussamo, bon. È stonante, se ne cascano piano piano tutte, che è esattamente come la
0: è ovviamente chi casca, eh?
2: Ovviamente chi casca, eh? E sorte, sta un bello momento, è bello, e dopo se ne igiene ogni, se ne fa la. Cioè, non c'è mica brutto a rete, non c'è mica cosa.
0: D'accordo, no, se lo si ne va là.
2: Conta di un coso, un albero, un mambucò, che gli è casco, che gli è veramente quasi a stau, c'è di pieno qua.
0: D'accordo, è carco dreccio,
2: lungo. È carco dreccio, sì. Benoit, donc, confine meglio di o termine che lui gira. Mi scappa.
0: Qual è su la fa?
2: Mica giardinato. Lo sinonimi di goccio. Poi dite come
0: dire. Stercadio.
2: Stercadio nel noi veramente non da chi bego con coccio di socalogia appena rotto malandato, sapete,
0: io un po' mi cansista, ma mi pare ci abbiamo barretto, ma penso che io ci sono i sensi, ma anche un'orezza dice non staccaglio, penso, per qualche sia che dice anche un goccio, la giuntesa.
2: Sono stato stunato quando la giuntesa prima volta di questo, ma dopo è già che c'è Cristian a Pone, vai a una bestialità, ma mi stanno prima di un meri di riscuato, la Gaia, magari mi conosce un dei cosi, Gioacchino Brugi. Dia ai dammi di SFM che la resta di cui su Leoni, il tema di.
0: Ah, yeah. Siamo anche a stagione,
2: anche a stagione, che li parli di Ciappitane, di Sciarabattana, di Galmana, ma mica su Leoni, sono di da 20 luglio o 20 agosto, 15 luglio.
0: Ie, perché c'è una corrispondenza con Osegno di Leone. Ma è giusto, ha ragione.
2: Voilà, bon, io mi sono da. Dopo c'è un nostro amico, perché si sa chi sta assente con tutte le missioni, Ettore Ferroni, lo saluto, e chi mi ha detto.
0: Ah, chi trova all'ospedale?
2: Sì, 11 da Ettore.
0: Beh, qual è un grande gusto?
2: Sì, che giocava a con noi.
0: Chi era all'inizio di con d'altri di Destamora.
2: Sì, io sono di un suscitatore, ma guardi, ha ritirato.
0: D'accordo, io.
2: E mi ha detto l'altro anno, tu come dici, faccio un coso, una bella sullo spino. E ha detto, a me mi pare che lo dici piuttosto un cruca o in cruca, perché lui dice scruca.
0: C'è la parola di scucchetta che dice di no, ha un senso d'avere una bella radio, non spino, dunque, un lombago.
2: Oui, un lombago, forse venera di gusti, perché.
0: Venera di ieri, forse croca, scruca.
2: Croca, in croca c'è, ma scruca non mi capisco.
0: E conosco la scucchetta, stamone la scucchetta mi lampa, mi sente.
2: E dopo, mamma dice sempre, mi sono sfilato una bena.
0: Ah, questa è in noi, è vero,
2: E infine, dopo voglio lasciare di alzare l'ascia, un nostro paesano, Jean-Marie Desiri, mi ha fatto una rimarca la giorno, ha detto, non appena, e niente, bene, tu mi abbi parte il corso, meglio che me, vai a domandarmi da fare.
0: Ah, siete ovattore di vostra amica.
2: Ovattore di Augusto. E mi dimetto, non capisco come che c'è un sito, non c'è internet, non c'è di città di Ostia.
0: Yeah.
2: È scritto città di Ostia e appena più lontano Alta Corsa. Ha detto, ma si dice mica Alta Corsa, si dice o Alta Corsica o Corsica Soprano, si dice no, mica Alta Corsa. Ha detto, tanto c'è una. È stonante perché sono
0: studiante con tu che. Prima cosa, ma forse
2: Alta
0: c'è.
2: Corsa.
0: ci sarà una beh, corsa no.
2: Eh no, è alta Corsica, mi pare, se è stata una
0: vasta. Un piccolo steca. Sbaglio, vorrei fosse una vasta, una vasta no. Steca, ieri. Yeah, yeah.
2: No. I giovani
0: oggi per dire che c'è a persona si è fatto una varza steca, a Igo che restaurante non mi l'ha detta così, si è fatto una pizza. Ora vede come no, figiamo insieme una partita di Valò di Agupa un mondo e mentre tu Burciero face a Zoe Geraggio e lui dice, hai visto, si è fatto una pizza. Bon. No, ma pedibile, è tutto cambia.
2: In tutti i casi, a Gruppo Imondo, riserve le cose sospese.
0: Ieri, ebbene, stanotte abbiamo avuto risultati interessanti.
2: Tra Olanda e Ugo dell'Alemagna si sono fatti calciare.
0: Il Paraguay e il Marocco hanno avuto l'ottesimo di finale. Ecco.
2: E Ugo, giusto il Brasile e il Giappone.
0: Ha avuto Ugo.
2: È vero.
0: Allora ringraziabi e continua da piacere un po' le lettere con i vostri amici e ogni tanto ci verrete una distribuzione, eh?
2: Sì, c'è che
0: no,
2: ma fa
0: carriera
2: per sono anziano,
0: perché
2: sono sempre in forma, che i fattori
0: facciano. E di nuovo
2: ruolo di Ubeone, voilà.
0: Antonio, vi ringrazio, una bella giornata.
2: Buona giornata anche a voi.
0: Allora, riceviamo Cadalina, la nostra Cadalina in Santa Lucia. Cadalina, buongiorno.
3: Saluto a voi, saluto a ognuno, oggi un saluto è umile, che dice più Ido qui.
0: Ah, io l'hai da Ud, perché mica, non mica più saper tutto.
3: Hai fatto una cosa più Ido.
0: Bon,
3: agrevole.
0: E poi l'aria è più fresca allora.
3: Si sta.
0: Scusate, in corso esiste una parola per dire l'equivalente di un francese, le pétrarque. Sapete, s'odore che bene giusto obo a una quadra di geraglio.
3: Sente ad air.
0: E in francese, o in ladino, non so mica, si dice le pétrarque. E c'era un libro di D'Angelo Canarelli che portava un nome Pedragor. Allora, non so mica se era un gioco di parole, se era veramente la parola gorsa. Voi non conoscete mica una parola per parlare di...
3: Sente ad air.
0: Beh, forse che si dice unicamente così, allora.
3: Allora, Puglia cresce. Cogliamo la stessa in onta. Ugaldino.
0: Ah!
3: Quello che stanno ad aula in notte. Si chiama Oasu.
0: Oasu, ah, è bene.
3: Si chiama in un l'orinale.
0: L'urinale.
3: Quello che è alto e che li mettiano in onta a finestra, lo chiamano in un ugadino a sette cagate.
0: A sette cagate?
3: A sette cagate.
0: Cagate, ah d'accordo, beh, ci puoi... Ah d'accordo, puoi agontare...
3: C'era una roba.
0: Voilà, c'era un tenuto che ci entrava.
3: E la stessa parlava di ugagatoio, c'era uno che si voleva indicare di uso vicino.
0: Ah.
3: E ha portato un giornale... In due che a sua moglie ha immaginato a buerella.
0: Ah, ha acceso il fuoco, no? Non mica...
3: Guarda me, per non so.
0: Allora, è bene che Oasu mette un nome, non è giusto non è tanto, accanto a un letto, e lui all'interno, dentro, un nome, ha una forma d'ondula. Mi sono abituato a dire. Esattamente, per far entrare Oasu.
3: E poi c'era un ingranaggio, c'è un occhio dentro.
0: Ah, d'accordo, io.
3: Io ti ho pas di qualcosa d'ordine, quindi del giorno è 26.
0: No, ma continua, c'è appena il tempo.
3: Allora, un soggetto tutto affatto differente con Cristo, Zante, Croce e Diavole.
0: Yeah.
3: Cristi vecchi non si lavora più.
0: Cristi vecchi? Ah.
3: Cristi vecchi non si lavora più.
0: Un senso, chi senso li mettete?
3: Eh beh, qualche sia che... È passato in mora, Cristi vecchi si lavora più.
0: D'accordo, so come sa, ma ne volevo a confermare.
3: Ricomandarsi a Cristo e alla Madre, quando meno bisogno.
0: D'accordo.
3: Qualche sia che ha avuto una scienza, questo si può fare croce quando non manca.
0: Ah bon, qualche sia che ha assai dice scienza?
3: Che che per esempio le scocchia di una gente, le falla di un monte vicino, questo si può far cogliere qua a Monumento.
0: A Monumento, che d'accordo, non la sappiamo mica.
3: Quando voi in suo luogo ci faccio io fatto a Grogia, volevi che non c'hai di più da mettere i piedi.
0: Io per dire così, d'accordo. Fare una croix dessus in francese, hein?
3: Scappa come uia o la Grogia.
0: Si capisce, eh?
3: E quando la cave una sciaura, certe volte dice, ah, usignore è ben ciulava.
0: Ah, tu non era mica, d'accordo.
3: E quando vuole fare qualcosa che lui non c'è niente mica, e quando ha detto, signore, barra di misawaka, o signore, bettinademi.
0: D'accordo,
3: bettinademi. Allora, e come voglia?
0: Non t'ha Cristo, c'è di noi uno assai conosciuto, mangia Cristo e caga, così.
3: Caga io,
0: voilà, voilà, così fermo all'ea tra i due soggetti, E dopo c'è un altro che dice morto Cristo, no, morto
3: Cristo spento l'uomo.
0: Spento l'uomo, ah, ecco, questa è bella, è interessante.
3: Ma è bella quella a Puerella, non giornale. No, ma questa è bella, è un fatto.
0: No, ma vi posso dire,
3: una vola.
0: C'era un film dell'anno 80 che si chiama Marie Gourdouin, Les Soudoués passent le bac, enfin, un qualcosa così. E a mento oggi è una situazione nuova film. Bon, mettenoi sa cosa così, non pezzo una carta di giornale, mettenoi davanti a Borta, davanti all'uscio, ci radio, accende un fuoco e sonano. A persona che apre la Borta, gurbe, cerca a spegnere, a mettere il fuoco, e tanto così si empie di so. Donc la giurista non un film questo, è tirata da una situazione forse che era accaduta a Mentuado.
3: A Buerella si vedeva con i Buerroni, i Rossi, i Vurti, e si minavano, immaginate con appena di Verina si vedeva Lugo, cioè, e dopo si immaginava e si mettevano un tebri. E come oggi?
0: Ebbene, vi ringrazio e poi vi brigo una bella giornata. E
3: non c'è più, eh?
0: Perché no, è de vacende. Ah, per stasera.
3: Ma autunno, sto buon.
0: Hanno previsto appena i venti, non dico mica scemità, da rido, eh? Secondo i luoghi, forse che poi non sarebbe mica d'occa, ma hanno previsto un vento assai forte, piuttosto in Pumonte, stanotte e domani.
3: Oh. Ecco.
0: E così.
3: Allora, è così, per la pia si giochi bene.
0: E bene, allora ringraziabi Gadalina.
3: Grazie a tutti.
0: E bella giornata a voi, ringraziabi. Ben so che visto l'ora, 3 ore e mezza, ma vini, ma io e borti qui per oggi. E borti sottiose da nostra amica Gadalina, di ringraziare di nuovo a Angelo, a Antonio, a Filippo, Giuseppe, Benietto, Pasquale. Angela di noi che ci ha chiamato da Sudagaro e Giuseppe che ha aperto l'emissione. Allora, di ringraziare di noi a Dumè, a Tony, a Marie-Angela. Ci ritroveremo domani in noi. A Igudona, se avete mancato l'ultimo episodio di L'Odissea con Gian Giuseppe Franchi, oramai potete ritrovare tutte queste storie gusti non tra i nostri ribi, andate non tra un mudore di ricerca, io muo spesso, ma non da chi stampitendo e gente vuole giungere direttamente e ci avete da obrimo sino a udege e costi durante la stadina vi potete va piacere, salutiamo a Gian Giuseppe Franchi, che ritroveremo all'entrée di settembre, poi salutiamo e ringraziamo tutta la squadra di tecnici che hanno accompagnato su magnifico lavoro. Ecco, a tutti vi prego più bello e a stare con voi sino a 5 ore, ma per ciò che tocca di idea vostra, e ben a trovarci domani a 2 ore.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: baie du ciel, Jacques Higelin, si vous nous rejoignez. Siridro a Marco Biancari, li Pesano a Croniga d'Estadina, qui si chiama Sara Magia.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta statina la gente aspettani a notti di Perseidi, pavè dai famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bè con so mica vero stidi che cascano, eh? In verità, so piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di terra. Entrando a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gas che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si inimore in costili. E augurete pure qualcosa, con si amica, forza marciarà.
0: Il faut faire un vœu, il paraît, quand on voit une étoile filante. Estelle Cadenti, Marco Biancarelli, usole d'avril, a momenti in giro, i movrini, che iniziano uso giro di stadine, o guatru d'agosto, in Santa Lugia di Moriani. Ci sono parecchie serinade.